0: Siamo ci nami che scona Gesù ma tayo sama tayo rin che ti scanche nya chus kusaya pisca chunga canchi chinilias 4 de la mañana con 57 minutos catiun chica y programación de Kishka Ayugnalia que can ich que ich celular mukuma 09 69 500 323 09 69 500 323 kaina wawaguna punchaka día del niño la Kishka Ayugnalia. Bueno, ya se mactalla, cae 2 de junio, ya que es que hay un área, catito, catunchirin, chicharin, chichina, yara, cuna, cae santos del día, beatos, sadoki, compañeros mártires, cuna, 2 de junio, ya que es que hay un área, y es pachimi, se mactalla, yo canchimas, ya chinga, ya que es que hay un área, alishimi, gunara, cuna, cae tuta mandapi. 88.5 FM, Katushkanchi, Sumaklia, Ringri, Tisha, de Kishke, Ayugunalia. Nyashamunanga, Rinch, Rinchkatinchi, Taki, Gunal, de Kishke, Gunalia, Kaituta, Mandapi, Ali, Ali, Kose, Gunal, Nyokanchi, Katina Manchi, de Kishka, Ayugunalia. Nyashamunanga. Nyasayaguna, Simon Kutaya, Makuintalia, Kalpa, Nushka, Kaituta, Mandapi, de Kishke, Gunalia. E poi in Pablo Cerda, in Ali tutta manda, Padre Braulio, in William Chimini, in Camba, programmazione che comunità, Rei Loma, in parrocchia, Muyuna, famiglia Cerda Andi, Ali Punge, la Grisca Yugonalia, Uyangi Uyangi, che tutta mandapi, Sumaclia, comunità, Rei Loma, parrocchia, Muyuna, famiglia Cerda Andi, Sumaclia, Uyangi, che è pura Pablito Cerda, Uyangi, Uyangi, in Ascopa Gracio, la Grisca Yugonalia, e su Yashun. Kerwa.
1: MKK, Kinyo Yanano, Huentia Tumia, Achimán, Enciram, Buenas tardes.